State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esso e meraviglia.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarra la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Ciao, sono Roby Margherita da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: ascoltatore,
1: che insieme alla mamma ascoltiamo ogni giorno la diretta radio di
0: Giuseppe Cesena.
1: Ringraziamo per la compagnia.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da
4: Marco,
5: Sara,
6: Chiara,
7: Tommaso.
3: Tommaso, basta?
4: Basta.
3: Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata? Come è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
4: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato all'inizio. I primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era. Però dopo davvero si viene coinvolti subito. Sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
0: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo oppure il tempo un po' si è fermato?
4: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi no, è corso anche abbastanza veloce.
0: La tua bevanda qual è stata?
4: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
0: Gin mirtillo.
4: Adesso non ricordo il nome.
0: Ecco. Passiamo all'altro ragazzo. La ragazza.
4: Sara.
0: Sara, vieni, Sara.
5: Sì.
0: Eccoci qua. Parlaci del tuo viaggio al dialogo nel mondo.
5: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acuisci gli altri sensi ed è davvero una cosa interessante che... secondo me vale la pena di provare.
0: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
5: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi mi è piaciuto veramente tutto.
0: Volevi
5: proprio
0: conoscere.
5: Una cosa che se io posso consigliare, dovrebbero provare tutti, sì, assolutamente.
0: Fine al bar?
5: E poi alla fine al bar, sì, è stata molto carina, nel senso che è stato bello anche parlare per tipo un'ora, non lo so quanto, senza vedersi, per esempio con i due ragazzi che sono qua con noi, che abbiamo conosciuto qui, perché erano, sì, qui a Dialogo nel Buio, nel senso che erano con noi nel gruppo e noi non li conoscevamo, quindi io la prima volta che li vedo, cioè li ho visti per la prima volta un minuto fa ed è un'ora che ci parlo.
0: Una nuova amicizia.
5: Assolutamente sì.
0: In modo diverso. Passiamo allora il microfono adesso a...
6: Tommaso,
0: allora Tommaso, quello della voce bassa. Allora Tommaso, come è stata per te questa passeggiata?
6: Inizialmente terrificante trovarsi al buio.
0: Sì.
6: Perché è veramente una sensazione strana, diversa. Sì. Però poi piano piano è stato sempre più coinvolgente e cioè mi sono abituato piano piano al buio ed è stato in realtà quasi confortante. Insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi
0: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
6: Esatto, sì, esatto.
0: È stata una cosa. Tu cosa hai bevuto?
6: Io il gin col cranberry.
0: Cranberry, beh, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose? Che
6: vorresti... Alla parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
0: Sì, l'altro Giuseppe.
6: Esatto.
0: Sì. Bene, oddio, la parte classica per noi è un po' complicata, perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
6: No, in questo momento no.
0: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì? Mancava qualcuno?
6: Sì, Chiara. Sì.
0: Ah, mancava Chiara. Scusami Chiara che te lo lascio. Chiara.
7: Ciao.
0: Che sono stato scuro io. Allora Chiara, raccontaci allora di questa esperienza.
7: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
0: Sì.
7: Mi è stato fatto come regalo perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice, sì, sordo-cieca,
0: sì.
7: E quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova come esperienza, perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura,
0: sì.
7: Però è stata bellissima lo stesso. E tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stato meraviglioso.
0: E la parte finale del bar?
7: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale, ecco,
0: sì,
7: dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone quindi è stato fuori bellissimo.
3: Al buio, e poi l'avete vista adesso.
7: Esattamente.
3: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
7: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
3: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, 3, 2, 1,
7: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio con una serie di ragazzi di cui subito andiamo a presentare i loro nomi. Partiamo con...
2: Eccomi qua, Graziano.
1: Graziano.
2: Sì.
1: Poi...
3: Francesca.
1: Francesca.
3: Laura.
1: Laura.
3: Clarissa.
1: Clarissa.
4: Giuseppe.
1: Giuseppe. Allora, partiamo con Graziano.
2: Eccomi.
1: Grazie Graziano di essere stato qui. Scusa il bisticcio.
2: Fa anche la rima.
1: Fa il bisticcio più che altro. E allora, com'è stata l'idea di venire al dialogo nel buio? Chi te l'ha detto? E insomma, come ti è piaciuto?
2: Allora, è stato bellissimo, è stata un'esperienza molto bella. Siamo venuti con il nostro oratorio, l'oratorio di Rosate, San Giuseppe.
1: Sì.
2: E praticamente è veramente molto molto bella, cioè è un'esperienza che io rifarei assolutamente.
1: Il punto più critico qual è stato?
2: Quando, allora, ho toccato una macchina,
1: sì.
2: Non so,
1: sì.
2: E praticamente mi stavo per ribaltare perché c'era quello scalino,
1: ah,
2: però
1: sì. La macchina era una Panda.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Perfetto. E invece altri momenti al bar, è dovuto qualcosa al bar?
2: Al bar sì, ho bevuto una buonissima lemon soda.
1: Infatti, era uguale alle lemon sode che bevi sempre o ha un sapore diverso?
2: In realtà è uguale.
1: Beh, uguale.
2: Uguale, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a qualcun altro, vai, al prossimo.
3: Io Francesca.
1: Francesca, allora raccontami tu invece della tua esperienza.
3: Allora, anche per me è stato molto bello, una nuova esperienza e tutti i momenti che ho passato sono stati molto belli.
1: Perfetto, il momento più bello?
3: Quando ho toccato una moto,
1: sì.
3: E mi sono seduta, era bello, è stato bello.
1: Sai che moto era?
3: No.
1: Una Suzuki.
3: Ah.
1: Vabbè. E invece al bar cosa hai bevuto tu?
3: Anch'io una lemon soda.
1: Una lemon soda. Vediamo l'altra ragazzo.
5: Io sono Clarissa.
1: Clarissa, allora tu Clarissa invece com'è andata per te l'esperienza?
5: Allora io l'ho adorata, infatti è la seconda volta che lo faccio.
1: Ah, allora la differenza tra la prima e la seconda?
5: Allora, sicuramente la prima volta ero molto più spaventata.
1: Sì.
5: Molto. Invece questa volta ero molto più tranquilla.
1: Sì.
5: E alla fine assolutamente è sicuro ed è una bellissima esperienza.
1: Il momento più bello?
5: Forse quando abbiamo riconosciuto i monumenti.
1: Che monumento hai riconosciuto?
5: È il Duomo.
1: Il Duomo. Perfetto. Andiamo ancora con
6: Laura.
1: Laura, allora ricordaci.
6: Io anch'io era già la seconda volta che vengo qua, che ero venuta anche con Clarissa. E niente, è sempre un'esperienza da fare perché ti provi emozioni che non provereste nessun'altra parte. E capisci veramente che oltre alla vista hai molto di più, come
1: quindi,
6: appunto
1: non c'è due senza tre a questo
6: esattamente
1: punto.
6: Sì, arriveremo anche alla terza volta.
1: La terza volta magari fate una cena al buio oppure il caffè noir che in genere c'è dalle 18 in poi il sabato, quello che si beve.
6: Organizzeremo.
1: Ancora è rimasto Giuseppe, mi pare.
4: Sì, sono rimasto io, Giuseppe.
1: Come me praticamente. Allora, mio omonimo, per te com'è andata la...
4: Ma molto bene, dai, anch'io c'ero già stato con Laura e Clarissa.
1: Ah, ecco.
4: Poco più di un anno fa.
1: Sì, vi siete divertiti?
4: Sì, sì, molto.
1: Per te è il momento più...
4: Ma anche a me è piaciuta molto la moto.
1: Sì.
4: Che era molto comoda, mi sono seduto sopra.
1: Così, quindi dici una moto al buio.
4: Sì.
1: E invece la cosa più antipatica qual è stata?
4: Ma c'era un palo a un certo punto e ci stavo andando contro.
1: Sì, i poveri ciechi noi ci andiamo sempre a sbattere, quindi figuriamoci. Bene, abbiamo interrogato un po' tutti, adesso invece se avete delle ulteriori domande che avete fatto alle guide e che volete fare anche a me per, che ne so, per curiosità, per altro, io sono qui per voi. Avete qualche domanda da pormi? Non avete domande?
6: Anche, ne ho già fatte tante.
1: Anche banali, anche...
4: Vabbè, una banale ce l'ho.
1: Sì, dimmi.
4: Ma è offensivo dire cieco?
1: Assolutamente no. Per noi è offensivo, per esempio, se io cammino con un'altra persona e l'altra persona si chiede: ma perché non ci vede questo? Infatti, tu non so se sai, ma qui dietro il mio giubbotto c'è scritto proprio: se vuoi sapere perché non ci vedo, vai sul sito oppure chiedimelo che io te lo dico. Poi cieco è una realtà, quindi o non vedente o cieco.
4: Certo, sì.
1: Le cose che offendono, certo, che se ne dice: ah, guarda quel cieco, insomma,
4: sì, così
1: questo
4: un po' detto
1: è offensivo,
4: apposta.
1: Però nella stessa cosa dice: ah, ma guarda quel tipo, anche lì è offensivo, quindi dipende come si dice. Ancora qualche altra domanda?
6: Una domanda che abbiamo fatto anche alla nostra guida Gabriella.
1: Sì.
6: Com'è che sognate?
1: Allora,
6: come immaginate le cose?
1: Dunque, qua si va da cieco a cieco. Io che sono stato un cieco che fino a 6 mesi vedevo benissimo, poi ho avuto un glaucoma congenito, a 10 anni ho perso la vista. Io alcune volte sogno da cieco, però anche il mio essere cieco, per esempio davanti a te in questo momento, io per esempio se tu mi dici: guarda, io ho una maglia gialla, io vedo te con la maglia gialla, però in questo momento ti vedo con una maglia nera. Quindi non so se ho indovinato oppure no.
6: Ma a volte puoi associare i colori alle, per esempio, le sensazioni, cioè il rosso al calore,
1: sì.
6: Il verde alla freschezza.
1: Sì, alcune volte, ma io non tanto perché le ricordo, perché se tu mi dici il sole è giallo, ho visto questo, ho visto quello, chi non ha mai visto in quel caso? Io invece ho visto, quindi tu quando mi descrivi. Per noi non vedenti una cosa molto importante, ecco, se voi avete amicizie con noi, è importante descriverci. Cioè se io passeggio con te o con Giuseppe, facciamo una passeggiata, per me io vedo se tu mi dici tutto quello che succede, cioè sta arrivando un cane, lì c'è una persona che ha una maglia blu, là c'è una persona che cammina, lì c'è un albero, c'è una nuvola, c'è, per noi in quel momento vediamo insieme a voi.
6: Bello, bello. E ultima domanda, sì, sei mai andato al cinema?
1: Sì, certo che vado al cinema.
6: E com'è vedere un film senza vedere?
1: Allora, senza vedere o la persona che accanto ti spiega i momenti salienti, oppure c'è un'applicazione che si chiama Movie Reading, che si installa sul telefono e nei film già predisposti ti metti le cuffie del telefono e senti sia il film, in modo che non dai fastidio al tuo vicino, con le descrizioni. Però io non sono un patito dei film, guarda caso guardo solamente alcune volte i film audio descritti, che ci sono spesso nella Rai, ogni tanto fanno qualche film audio descritto. Curiosità ancora?
6: Domande? Andrea? A posto,
1: allora io vi ringrazio di essere stati con noi, contiamo fino a 3 al contrario, 3, 2, 1, insieme diciamo viva il dialogo nel buio, allora 3, 2, 1,
7: viva il dialogo nel buio,
1: grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo due bellissime ragazze che si chiamano
2: Jean
3: e Hilde,
1: che sono con noi per parlare qui sempre in via Vivaio 7 del Dialogo nel Buio, e loro hanno fatto un percorso e ci raccontano di questo percorso. Allora, chi parte? Jim?
2: Prima di tutto è stato bellissimo, e mi sono, dopo le prime paure, ostacoli mentali che avevo,
1: sì,
2: mi sono sentita accolta dal buio. Mi è piaciuto il fatto che è molto democratico.
1: È uguale per tutti.
2: Esatto, sì. E anche il fatto che non riuscivo a giudicare con la vista, ecco. Questo mi è piaciuto molto.
1: Bene, gli ostacoli che hai incontrato, per esempio il passaggio dalla luce al buio, è stata una cosa normale per te? Sapevi?
2: No, mai provata questa sensazione, vero?
3: No, era proprio buio, pensavo di comunque percepire qualcosa, ma non sono riuscita.
1: Bene, durante il tragitto, per esempio, siete stati dentro la foresta, la chiamiamo, oppure nel bosco. Secondo voi gli uccelli erano veri o falsi?
2: Ah, per falsi, no?
1: Erano falsi.
2: Non lo so.
1: Erano falsi.
2: Le piante,
1: erano vere. Avete sentito l'odore del caffè?
2: Sì.
1: Anche l'odore del caffè.
2: Sì, perfetto. Sì.
1: E invece, andando avanti nella casa, cosa avete scoperto?
3: Noi abbiamo fatto la caccia di tesoro.
1: Sì.
3: E abbiamo trovato la tastiera.
1: Ah, una tastiera.
2: E il computer. Sì. Abbiamo provato anche il telefono. Che tastiera. Secondo me i ragazzi giovani non sapevano cos'era. Perché il telefono di quelli
1: cellulare.
2: Vecchi.
1: Ma sì. La tastiera è la tastiera di un computer o la tastiera proprio una tastiera musicale?
2: No, tastiera di computer era.
1: Ah, una tastiera di computer.
2: Sì, sì.
1: E invece avete trovato una chitarra per caso?
3: No,
1: c'era
3: ci siamo seduto però su una panca.
1: Sì,
2: abbiamo trovato una panca e abbiamo fatto una pausa.
1: Ecco, poi però siete stati a un certo punto al mercato e quindi sì. Avete potuto toccare dei frutti?
3: Sì. Abbiamo anche conosciuto la differenza tra una cetriola e una zucchina.
1: Sì, che tra l'altro sono abbastanza simili, quindi
3: sì.
1: Insomma... E poi infine abbiamo avuto quello che noi non vedenti odiamo durante la giornata, ovvero la città, il caos della città. Come vi siete sentite nella città? Un po' perse anche voi?
3: Ma completamente io. Io purtroppo avevo Kim, mia amica, che
1: sì.
3: Io purtroppo
1: sì.
3: Avevo Hilde, che mi lanciava di fronte a lei così... Sì. Io scoprivo e lei mi seguiva.
1: Quindi, però avete visto anche una moto, avete visto una macchina, avete visto...
2: Sì, abbiamo percepito, perché ovviamente non era in movimento, era tutto statico,
1: certo,
2: no? Però
1: i rumori...
2: C'era tanto... Sì, abbiamo provato tanta paura.
1: Sì, proprio perché c'era il rumore, effettivamente.
3: E abbiamo anche potuto far chiamare le altre per capire
1: sì.
3: Dove erano, per scoprire tutte le cose della città, perché era troppo,
1: ecco.
3: Troppo casino.
1: Invece, arriviamo al bar. Invece al bar avete bevuto qualcosa?
2: Sì, ho bevuto il caffè.
1: Giustamente, dopo sentito l'odore dice beviamolo.
2: Certo.
1: Invece Hilde invece?
3: Io un lemon soda,
1: perfetto, quindi con il lemon soda. E avete ancora qualche domanda da fare sulla disabilità, visto che alle guide avete chiesto sicuramente qualcosa? Vi è rimasto qualche dubbio su qualche aspetto della disabilità, oppure curiosità sui non vedenti, sulla nostra vita, su quello che facciamo il giorno, altre cose? Se volete io sono qui ancora qualche minuto per le vostre domande. Non avete domande?
2: No, io volevo chiedere un po', perché ambedue siamo insegnanti.
1: Sì.
2: E se andate a scuole in cui siete tutti non vedenti, oppure con insegnanti non vedenti, oppure
1: ecco, spiego
2: come funziona.
1: Allora, fino agli anni 77, tra i quali quindi ci sono anch'io perché sono una certa età, 63 mm-hmm. anni, negli anni 70 andavamo in una scuola speciale per non vedenti. Infatti io, il mio insegnante non vedente, c'erano anche degli insegnanti vedenti. poi dal 77 in poi è uscita la cosiddetta scuola normale, per cui i non vedenti già dalle scuole elementari e anche scuole medie e superiori sono immessi nelle scuole normali e ci hanno i cosiddetti insegnanti di sostegno che conoscono il nostro alfabeto Braille ed altro. Quindi io sono uno di quelli di vecchio stampo. Poi però non si sa se in realtà il bambino che sta nella scuola dove ci sono tutti i non vedenti è meglio oppure no, non si sa, perché spesso nelle scuole normali poi non c'è una grande, ci dovrebbe essere tantissima integrazione, invece quando si è tutti non vedenti insieme bisogna stare tutti insieme, e quando si esce nel mondo dei cosiddetti normali abbiamo già molta formazione, quindi siamo abituati, certo, a subire tutto quello che succede, perché ai tempi di oggi il bullismo e altre cose, insomma, esiste se ne fa parte. Bene, altra domanda?
3: No, volevo aggiungere, sì, la tua pensiero, perché lavoro con i bambini autistici, sì, e lì è uguale. Io mi chiedo sempre, è meglio di mettere tutto insieme in una scuola o metterlo nell'inclusione nelle scuole?
1: Io dico che secondo me bisogna metterli tutti nell'inclusione e soprattutto dare ai bambini, quelli cosiddetti normali, la possibilità, forzarli a includere i disabili, perché purtroppo nella realtà è vero, dove c'è il disabile tanta inclusione non c'è,
2: certo,
1: e dobbiamo guardare, purtroppo è una realtà. E con questa realtà, ragazze, io vi ringrazio, al 3-2-1 salutiamo tutti quanti e diciamo viva Dialogo nel Buio. 3-2-1 viva Dialogo nel Buio. Grazie ragazze,
2: grazie,
1: a risentirci presto.
2: Ciao,
1: ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10.05, 10.07, poi dipende dai ritardi e d'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva: casa mia, tu mi sembri una badia. E quindi, pensando a questo, eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
1: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano? Cioè, come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con, se o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
2: Allora, verso... Per arrivare a Badia Polesine è molto semplice. Le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la superstrada Transpolesana che va da Verona a Rovigo, e poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
1: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
2: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
1: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
2: Sì, diciamo, è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
1: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
2: Allora, la prima cosa da vedere sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadizza,
1: sì,
2: che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa. Quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
1: Quindi gli inglesi, insomma, sono...
2: discendono dai badiani che sono stati sepolti lì, esattamente.
1: Quindi, insomma... cioè, quando con voi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
2: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
1: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
2: Vediamo se si ricorda, anche se dubito.
1: Bene, e altre cose ancora che
2: continuiamo
1: sono...
2: Continuiamo poi con il teatro,
1: sì,
2: il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La piccola Fenice o La scatola d'oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo.
1: Sì.
2: Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima,
1: sì,
2: e poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita. E nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è una chicca anche questa da vedere.
1: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo un
2: allora,
1: po' di feste.
2: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina,
1: sì,
2: che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto,
1: quindi
2: 2025 appunto,
1: sì,
2: tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
1: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro...
2: Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che quindi... c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi
1: sì,
2: di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo, diciamo, questo piatto, secondo piatto, insomma,
1: sì,
2: accompagnato dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa Dadide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene. E poi di appuntamenti importanti ci sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, ha raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
1: E come per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
2: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affermati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie è tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia dell'Avanguardista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, e quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
2: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, cioè proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
1: Sì, per il prossimo anno. Sì,
2: basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili, il comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
2: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche, e quest'anno per il secondo anno di fila si terrà il BTA, Badia Tennis Academy, Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina previsto da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
2: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia, e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
2: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina, diciamo discreta, ecco, qui nel Polesine. Sì. E basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
1: È abbastanza semplice arrivarci, non è? Poi troviamo Enrico, quindi insomma.
2: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata, e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente, e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4.30 alle 7. Anche questa trasmissione che va in genere in onda alle 10.05, 10.10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4.50, e poi viene anche replicata con i vari Alex e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo, e alle prossime.
2: A presto.
3: Amici radioascoltatori, amici di Giuseppe, oggi, queste, solo per oggi, in questo 29 settembre 2026, la sigla è questa. Giuseppe, la riconosci? La riconoscete? Parleremo proprio di lui, ma non solo della vita artistica stavolta, ma parleremo dell'uomo. Sì, Thriller. Olé! Buongiorno amici radioascoltatori, le 5 trascorse da qualche istante. Chi è che non ha amato quest'uomo? Amato nel senso a livello artistico, anche perché, che io sappia, un altro uomo così a livello artistico ballava, cantava, si componeva. Lasciamo stare poi le varie dinamiche anche a livello, possiamo dire, di denunce, la presunta comunque no problematica della pedofilia. Lasciamo stare tutto. Stamattina 29 settembre parleremo di lui, parleremo di Michael Jackson e anche di Thriller, perché la vita artistica purtroppo in questo caso per Michael Jackson ci sono stati dei problemi, e ebbero dei problemi sia la vita artistica che quella personale per Michael Jackson. Buongiorno a tutti, Disabili International, il gallo di Simone. Oggi te lo dico, te lo rappo, sto rovinando anche questo pezzo musicale, questa pietra miliare. Iniziamo, Giuseppe, che dici? O continui a parlare, no, sull'intro della canzone? No, allora dai, martedì 29 settembre, si inizia così.

0: Oggi
1: parliamo di Michael Jackson, però non parleremo di Michael Jackson un po' come è accaduto tra le serie televisive e i film, della bravura di questo artista, anche perché tra l'altro di che se ne dica un altro Michael Jackson non è ancora nato, almeno che io sappia. Michael Jackson, la sua vita, ma forse non tutti sanno che Michael Jackson faceva parte della setta dei settali dei Testimoni di Geova. C'è da premettere che i Testimoni di Geova, come ogni setta, dalle testimonianze anche delle persone che sono riuscite a uscire dai Testimoni di Geova, perché magari i familiari facevano parte di questo settale, non è facile uscirne, soprattutto se fai parte dei Testimoni di Geova e magari uno dei tuoi genitori fa parte anche del gruppo degli anziani, quindi della torre di controllo. Sappiamo, e questa premessa è importante, sappiamo perfettamente che i Testimoni di Geova non permettono ai loro seguaci ad esempio delle trasfusioni di sangue. E questo è fondamentale da ricordare, perciò di cui parleremo tra poco, di Michael Jackson. E tra l'altro, per i Testimoni di Geova non è adeguato giocare a carte, fumare, quello ci mancherebbe altro, bere, quindi avere rispetto del proprio corpo, e festeggiare i compleanni, in quanto i Testimoni di Geova hanno preso la lettera, poi modificando, secondo ovviamente le testimonianze, tratti dell'Antico Testamento. Ma parlando di Michael Jackson, lui faceva parte appunto dei Testimoni di Geova, finché non venne portato all'esasperazione. Il 25 settembre del 1983 Michael Jackson apre con il suo moonwalk. Non vi dico che cosa accade dalle testimonianze, tant'è vero che viene preso per un orecchio, diciamo, dagli anziani del regno. Il ballo del pezzo musicale di Michael Jackson, secondo gli anziani e della congregazione dei Testimoni di Geova, sembrerebbe essere molto volgare, e questo danneggia l'immagine di se stesso, secondo loro, quindi, e di Michael Jackson e dei Testimoni di Geova. 12 mesi dopo, per Michael Jackson, ossia dicembre del 1984, le cose non è che vanno meglio, perché proprio in quel mese, in quell'anno, esce il famoso Thriller. A parte il fatto che fu un capolavoro il ballo e il pezzo musicale, gli anziani del regno tornano nuovamente a bacchettare Michael Jackson, tant'è che lui, per continuare a far parte del settale dei Testimoni di Geova, contatta il proprio avvocato chiedendogli lacrime di rimuovere il video di Thriller, in quanto secondo gli anziani del regno dei Testimoni di Geova, infatti Thriller e il proprio video sarebbe satanico, demoniaco e farebbe veramente del male. Quindi lui, Michael Jackson, cerca veramente di correre ai ripari, finché l'avvocato spiega allo stesso Michael Jackson che non è possibile, a parte il fatto che è diventato una pietra miliare e non è demoniaco e non ha alcun tipo di problema, ecco, sotto questo punto di vista. Quindi Michael Jackson non può ritirare dal commercio né il pezzo musicale né il video. Siamo nei primi degli anni 80, la nascita tra l'altro di MTV e i primi pezzi musicali che vengono videati, mettiamolo così. Quindi Michael Jackson viene chiamato a giudizio dai grandi e quindi dai potenti, dagli anziani del regno dei Testimoni di Geova. Michael Jackson si dimostra pentito, quindi prima del video dovrà mettere un thinnet che ricorderete o che comunque troverete ovviamente online. Si dimostra pentito e gli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova sembrerebbe che questa volta, nonostante tutto, continuino comunque a far parte della vita di Michael Jackson.

Nell'anno successivo Michael Jackson avrebbe dovuto aprire, e poi ovviamente lo ha aperto, il suo tour mondiale. Pensate che assunse una persona la quale venne pagata per cercargli in ogni zona del globo, in questo caso una sala del regno, perché lui sì si era pentito, ma poi anche per fede avrebbe comunque dovuto continuare a partecipare alle torri di guardia e agli appuntamenti settimanali dei fratelli dei testimoni di Geova. Durante il suo tour, però, e anche l'adunanza, tra l'altro, Michael Jackson sarebbe dovuto comunque andare anche, ovviamente, in predicazione. Due per due, prima parlavamo appunto dei settali di testimoni di Geova che hanno comunque preso in esame parti del Vecchio Testamento secondo gli addetti ai lavori, ma noi siamo capi a darvi la notizia, non per dire, visto che non ne facciamo parte. Dai documenti sembrerebbe che abbiano comunque anche tradotto in maniera completamente diversa ciò che dovrebbe essere appunto l'Antico Testamento. Tutti gli sforzi di Michael Jackson però non vennero altro che messi da parte, perché a un certo punto gli anziani del regno dissero e chiesero a Michael Jackson di trovarsi davanti a un bivio: o la musica o Geova. Però gli anziani del regno non avevano considerato che Michael Jackson, come tanti altri personaggi, ecco, non soltanto aveva una grossa cultura, ma conosceva la Bibbia fin quando, da quando era bambino. Michael Jackson sa di cosa sta parlando, non è uno sprovveduto, quindi continua la sua carriera artistica finché la doia non viene dissociata. Per tutti coloro che non lo sapessero, nei settali, quindi in questo caso testimoni di Geova, nel momento in cui vieni buttato fuori o comunque tenti di uscire, a quel punto l'adunanza, la fratellanza non esiste più. Secondo alcune testimonianze che al termine appunto di questo appuntamento vi daremo, una testimonianza su tutte, una follower che faceva parte dei testimoni di Geova perché suo padre era l'anziano della congregazione e racconta appunto la sua testimonianza della sua vita abbastanza, voglio dire, drammatica. Una volta che una persona come della doia, quindi in questo caso molto vicina a Michael Jackson, viene dissociata, a quel punto devi tagliare i ponti, cioè non sei più, non fai più parte della fratellanza.

capire. A quel punto Michael Jackson va in crisi a livello di fede e capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa succede? La primavera successiva anche Michael Jackson si dissocia e esce dai settali dei Testimoni di Geova.

Sono veramente onorato e anche emozionato dai messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati. Voglio ringraziare i milioni di radioascoltatori che siete voi perché mi emozionate. Ma io fare questo lavoro è il bello, perché anche se riusciamo a fare un po' di cultura, anche meglio. Sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi. In riferimento appunto a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato, in riferimento anche alle vostre storie personali e di coloro che hanno avuto a che fare con i settali, come Marco 42. Sono cresciuto nei Testimoni di Geova e per tantissimi anni ho pensato a quello che fosse l'unica strada per me. Quando ho iniziato a farmi delle domande, però è arrivato il momento più difficile. Uscire significa mettere in discussione tutto quello che avevo conosciuto. Oggi, a distanza di anni, posso dire di aver ritrovato me stesso. Non è stato facile, ma finalmente sento di poter scegliere con la mia testa. Ho però dovuto tagliare i ponti con le persone che amo.

0: perché mi sono dissociato. Poi c'è Elisa, da Francavilla. Io sono uscita quando avevo poco più di 30 anni. La cosa più dura non è stata cambiare idea, ma affrontare le conseguenze nei rapporti con alcune persone che appunto conoscevo da sempre. All'inizio mi sentivo persa e anche molto molto colpita. Mi sentivo anche in colpa, poi piano piano ho imparato che avevo di avere dubbi e farsi domande non significa essere una persona cattiva. C'è qualcuno che scrive: Simone, cerco ancora, Paolo, vedo ancora alcuni della mia famiglia per strada, pensa che si girano, si voltano dall'altra parte perché sono dissociato. C'è Andrea: per me uscire dai testimoni di Geova è stato un percorso lunghissimo, non c'è stato un giorno preciso in cui ho deciso tutto, sono arrivata prima delle domande, poi la lottura, poi il confronto con le persone esterne e alla fine ho capito che avevo bisogno di vivere la mia spiritualità in modo diverso. Oggi non rimpiango la mia storia, ma sono felice di poter guardare avanti. E poi ancora, guarda quanti messaggi stanno arrivando, continuate a metterli in sovraimpressione perché ovviamente leggerli in diretta non è semplice. Francesca 28: sono nata e cresciuta dentro i testimoni di Geova, mio padre era l'anziano del gruppo, quando ho deciso di andare di andarmene avevo paura di tutto, di sbagliare, di rimanere sola, di deludere la mia famiglia, ci ho messo veramente molto tempo, ma ho scoperto una cosa importante: uscire da un ambiente nel quale appunto sei cresciuta non significa perdere te stessa, a volte significa proprio iniziare a conoscerti. C'è Emanuela che scrive: mio padre è stato sempre molto comprensivo, soltanto che doveva rendere conto poi agli anziani del regno. E quindi insomma, ragazzi, grazie delle vostre storie. C'è chi io si vabbè, per messaggi anche molto pesanti, però ragazzi dovete considerare che ci sono anche le esperienze delle persone. C'è Franco che scrive: io non capisco queste cose, non è perché sono ateo, però veramente l'occhio dei popoli, e sono state sempre queste cose. Poi Francesca: ciao Simone, grazie veramente di cuore per i bei temi che tratti, anche il dietro le quinte degli artisti, un po' come le serie televisive. Grazie a voi, se vi fa piacere, noi con la nostra testata giornalistica l'RUA 24 news.it continueremo a spulciare, va bene? Grazie veramente di cuore. Vai col prossimo pezzo musicale.
1: O rain, 40 years.

0: Gallo di Simone.
1: Mamma mia ragazzi, quanti messaggi, quanti di noi hanno amato, conosciuto e vissuto questo artista Michael Jackson. Bene, grazie per i vostri messaggi. Visto che vi è piaciuto l'esperimento, al di là delle varie serie televisive, il dietro le quinte anche delle vite, tramite ovviamente le loro comunicazioni, la loro biografia, noi magari torneremo un po' a farci gli affari degli altri. Perché poi, vabbè, sei un personaggio pubblico, è così. Ci sentiamo giovedì, tra l'altro, amici, sarà anche il primo giorno del mese. Ciao!

0: Grafiche della settimana.
1: Ben ritrovatemi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 26 settembre 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi c'è una nuova novità, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ci sarà una nuova radio che intanto saluto il direttore di questa nuova radio Life Radio, Cesare Intravaglia, che lo ringrazio di cuore per aver accettato la possibilità di riascoltare promo alle ore 20 appunto su Indie Life Radio. Quindi oltre a ascoltare la mia replica nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino, lo potrete fare anche attraverso Indie Life Radio dalle 20, precisamente il sabato. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri dispositivi, quindi scaricate l'applicazione Danto Radio oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio, Danto Radio Sardegna. Allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che sono pervenute al 333-9648-645. Chi vuole fare lo stesso può farle appunto scrivendomi a questo numero. Le preferenze del 19 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi che vi vogliamo raccontare sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Ultimo Tutto, al secondo posto Livia, Gloria De Angelis, Ti racconto, Elena Camo, Elettrica, Mario Tartaglione, È meglio se ora vai. Mentre le preferenze di Oli sono: al primo posto in parità mette Francesco Righi, Basta così, che lo propone anche come disco promo, Mari Tartaglione, È meglio se ora vai, Elena Lei, Paura di vivere. Al secondo posto mette sempre in parità Elena Camo, Elettrica, Pace al massimo. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, con gioia, con piacere, quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che lo potrete ascoltare la prossima settimana, che andrà in rotazione su Danto Radio alle ore 8, 14 e 20, Livia Gloria De Angelis, Ti racconto, brano strumentale, intimo, cinematografico, racconta un dialogo con se stessi attraverso il pianoforte tra ricordi, nostalgia, memoria, emotiva. La tematica che viene affrontata principalmente è il viaggio interiore, è la forza evocativa delle emozioni, senza bisogno di parole.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, ma prima di fare questo mi è doloroso salutare tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Indie Life Radio. Scusatemi, perdonatemi, ma l'emozione è stata così tanta che voi non vi ho salutato, quindi lo faccio ricordandovi che chi volesse appunto riascoltare la programmazione di promo lo potete fare su Indie Life Radio dalle ore 20 appunto il sabato, mentre il martedì su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il suo programma che viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 5. E naturalmente saluto anche Giuseppe e tutte le radio che si connettono e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo, o meglio iniziamo il nostro viaggio musicale, e iniziamo a parlare del primo artista di quest'oggi, e parliamo di 22 Simba. Ne vale la pena? Sì, lui dice ne vale la pena, ma dobbiamo vedere se è così. Una riflessione sull'amore, sui sacrifici e sul valore delle scelte. Il titolo pone una domanda esistenziale: vale la pena soffrire, rischiare e mettersi in gioco? Il brano lega sentimenti, crescita personale e ricerca della felicità.

vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, sollevami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa.

0: chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
1: Qui c'è Faccia Nuvola che ci dice: portami a ballare in primavera. Ma io dico, cara Faccia Nuvola, ma se noi siamo in autunno, non possiamo andare in primavera. Balliamo in autunno. Detto questo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, scopriamo cosa ci vuole dire Faccia Nuvola. Appunto, a parte che ci dice portami a ballare in primavera, vabbè, facciamo in modo che la primavera sia sempre nel nostro cuore. Canzone romantica, poetica, che usa la primavera come simbolo di rinascita, speranza e amore. Parla del desiderio di felicità nonostante le ferite del passato, le difficoltà della vita.

poi c'è Lumiero che dice: ancora te, e beh, se ti sei già stancato, peggio per te. Brano malinconico sulla difficoltà di dimenticare una persona amata. Racconta la solitudine quotidiana, i ricordi personali e persistenti, il senso di inadeguatezza di chi continua a pensare a un amore finito.

0: te.
1: E ora vi parliamo di Massimo Amore, Endless Desire, composizione strumentale che accompagna una riflessione sul desiderio infinito di successo, lusso, benessere. Il messaggio finale è che la vera felicità si trova negli affetti, nella famiglia, nell'amore e non nelle ricchezze materiali.

0: Eccoci qui, ritornati in onda e ora vi parliamo di nervi, ma se immagini se. Cosa dobbiamo immaginare nervi? Diccelo tu, raccontacelo. Un racconto ironico, delicato, di un amore impossibile tra un allievo e la sua insegnante. Il tema che qui possiamo scoprire è il confine tra fantasia, realtà, tra desiderio e possibilità.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

0: immagini se...
1: Invece ora scopriamo Michele Montani, Isole, caspita, Isole. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, devo dire molto bello, molto attuale, che parla della difficoltà di comunicare in una società troppo iperconnessa. Le isole rappresentano le persone vicine virtualmente, ma lontane emotivamente. I temi che qui possiamo scoprire in questo brano è solitudine, identità e bisogno di relazioni autentiche.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ci avete una passerella? Potete fare una sfilata? Siete pronti per farla? No, perché qui voi dovete sapere che c'è un artista, un certo Samuè, le sfilate, quindi se voi siete pronti di fare una sfilata, accomodatevi sulla vostra passerella. Una dedica d'amore, sincera, personale. Il brano racconta emozioni, sentimenti e la volontà di trasformare ciò che si prova in musica. La tematica principale che possiamo scoprire in questo brano è il romantico, autenticità,

0: Ora vi parliamo di Daniel D'Acrinzio e il brano si intitola Se sei casa. È una riflessione matura sulle relazioni finite, parla di responsabilità, parole non dette, occasioni perse e della consapevolezza che arriva dopo il dolore. La casa è metafora di una persona che continua a rappresentare un rifugio emotivo.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
2: Sai che tutto questo è uno schifo, che siamo qui a correre sopra un terreno nemico.

Ora invece scopriamo cosa ci vuole dire Blister 10. Una parola sola. E infatti, dici una parola sola, caro Blister 10. Brano su soul, funky, che affronta con ironia una delusione sentimentale. Una promessa mancata, il messaggio è positivo. Un fermarsi all'amarezza, ma reagire con leggerezza e autoironia.

0: Invece ora scopriamo cosa ci vuole dire El, uomo. È una canzone che celebra la fase più luminosa dell'innamoramento. Rappresenta il momento in cui l'amore rende tutto più intimo e significativo. E prima che arrivano dubbi, separazioni, la tematica principale che viene affrontata in questo brano è la forza trasformativa dell'amore.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

Miei cari miei amici di ascoltatori, ascoltatrici, purtroppo anche quest'oggi promo è giunto al termine con le novità discografiche della settimana. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, quindi scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata di oggi lo potrete fare attraverso Indie Life Radio, che lo potete fare quest'oggi alle ore 20, quindi il sabato. Mentre chi volesse riascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 del mattino. Non è mai troppo presto, naturalmente. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente volevo salutare tutti quelli di Radio Indie Life Radio, tutti gli ascoltatori, il direttore Cesare Intravaglia, con il quale ancora lo ringrazio. Saluto Antonello Regia, ricordandovi che dopo di me arriverà Saverio Lombardi con Viaggiando, e alle ore 21 invece potrete ascoltare qui su Danto Radio Saturn Dance, i nostri mitici DJ. Per quanto mi riguarda, io vi saluto col nuovo appuntamento la prossima settimana e vi saluto con Kami con Love. Ciao e alla prossima!

E dopo la nostra cara Daniela con la registrazione di sabato 26, e noi siamo qui, abbiamo appena ascoltato Come pioveva, no, abbiamo ascoltato Bomba non bomba di Antonello Venditti, però Come pioveva è il brano dei Beans che ascolteremo subito adesso, in questi pochi minuti che ci rimangono fino alle ore 7.

È il momento di Beniamino Gigli in Torna a Sorrento, Torna a Surriento, perché insomma dobbiamo far sentire anche un po' la musica dei nostri padri, dei nostri nonni.

E adesso andiamo con il cagnolino da solo, ovvero Bobby Solo, nel brano che si intitola Credi a me, sempre qui a Disabili International Radio.

Non possiamo dimenticare il nostro Bruno Lauzi e questa volta ci ascoltiamo la banda di Luno Bruno Lauzi. Che Luno. E vabbè, qua il sonno, sono quasi le 7, andiamo a dormire, va, quasi.

E dopo la banda di Bruno Lauzi concludiamo la trasmissione di questa mattina, quindi dopo ci saranno i saluti con i Camaleonti, ti amo da un'ora, mamma mia, così da pochissimo. E allora a risentirci tra un attimo per i saluti, intanto i Camaleonti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7. Non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Bella combriccola, eccoci ancora insieme per attraversare con l'immaginazione vie musicali finora non pestate dagli pneumatici della mia corriera turistica ormai da tempo diventata la vostra discoteca itinerante. L'equipe, composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo Mashup Groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecca.

oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anch'ella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista, entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da Zanè per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

I miei amici musicofili avranno riconosciuta in questa Feel Good la traccia originale di Charlotte Cardin, ottimamente remixata dal produttore Pallas.

della serie E chi se ne frega, vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, c'è stato cantato da Ari, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura dell'anime omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

ben risaliti. Mi sono rimpossessato della carrozzabile, come prima dichiarato, con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy, estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Che tal America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba. Entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale, restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

con radici nei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione bis indiana, gli Star Point presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, pluristrumentista, Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson, e Ralph Johnson, membro storico degli Earth, Wind and Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo. Fire.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'andito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare un capiente spazio prestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fayan Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

storico brano è probabilmente il manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancora maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Ho anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game, Game, Game della copiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al Romantic Moment, nelle quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo rework è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati e abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con briccola, la corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacey Kidd and T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta.
1: Cause you're so good to me.
2: Are you ubiquity soul?

Come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli e album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Remember Me, annata 2020, e il simpatico branetozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la new disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballatevilli. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Le Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo da un tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati 3 decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leikkanen.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. Raggiante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando La Sardegna a casa vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

carabinieri lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

raccontare niente, oppure quasi tutto, come tasselli di un mosaico antico, sono i giorni miei, ogni momento io l'ho assaporato come fosse un frutto, è stato amaro il primo mio peccato, come era dolce l'ultimo sorriso.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

casa mi taglia il cuore, anche il sole.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo «La rabbia e l'orgoglio» a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. La sentenza per la morte di Giulio Regeni, tre agenti egiziani condannati a 10 anni. Il legale della famiglia Roma chiuda con il Cairo. Tajani, condannati uomini, non uno Stato. Garlasco, chiuse le nuove indagini. Scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio. Dai dati del RIS, un elemento per scagionare Stasi 19 anni fa. Ustica, svolta nelle indagini sulla tragedia del 1980, la Francia collaborerà, i PM pronti a ritirare la richiesta di archiviazione. Nations League, dopo il brutto esordio interno con il Belgio, una bella Italia travolge in trasferta la Turchia, in gol anche l'esordiente Kayode.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio Studio Daniela Ubaldi, redazione Marco Mancini, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
3: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
2: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come l'AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio.
4: Per la seconda volta la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Intanto, da specifiche analisi sui road data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC9 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno 2 consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
5: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
6: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
5: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
7: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua. Ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
5: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
8: Due minuti, un libro. fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni
9: Newton Cotton. Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
15: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
16: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
17: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

18 e 16 minuti primi, quasi 17 in questo pomeriggio assolatissimo di questa domenica 27 settembre 2026. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati allo spazio con la domenica con noi. E allora anche oggi ci aspettano quasi 120 minuti di musica nazionale ed internazionale al naturale remixate. Poi voglio ricordarvi al termine di questo appuntamento alle 20 in punto l'appuntamento è con Paolo Dalu e il programma Boges e Balude Sardegna. Finalmente torna in onda Paolo Dalu. E adesso la musica di Amedeo Minghi, i ricordi del cuore, per aprire in bellezza e con un po' di sana malinconia.

Era Amedeo Minghi a tenerci compagnia in apertura di programma con il brano I ricordi del cuore. Continuiamo con l'onda azzurra della musica italiana, grazie ad Alessandra Amoroso che ci propone il brano Notti Blu. Godiamoci la musica!

Alessandra Amoroso ci ha tenuto compagnia con il brano Notti Blu, 18 e 25 minuti primi. Vi ricordo che siete all'ascolto del programma Domenica con noi in compagnia di Franco. Adesso la voce di Biagio Antonacci accompagnato da Saif in un remix a quella di Francesco Di Mari. Il brano è Spirituale, arriva!

Viaggio Antonacci accompagnato artisticamente da Saif nel brano Spirituale. Il brano ha subito il remix di Francesco Dimari in questa proposta che abbiamo fatto alle 18 e 28 minuti primi. Adesso un brano di cui devo ringraziare Davide Sala, DJ, per questa 80 Extended Edit Version del brano di Franco Battiato, La Cura. Godiamoci la musica, godiamoci questa bella atmosfera ancora estiva qua in Sardegna e anche in buona parte dell'Italia. Devo dire che l'alta pressione sta facendo la sua bella figura. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato la proposta di Franco Battiato, dell'indimenticabile Franco Battiato. Il brano era La Cura, il remix era a cura di Davide Sala, adesso John Lennon ancora remixato da Davide Sala nel suo brano, fantastico brano Imagine. Godiamoci la musica!

Era una rivisitazione del brano di John Lennon Imagine a cura di Davide Sala, gradevolissimo remix appunto realizzato da Davide Sala. Grazie Davide per questo bel lavoro. Ancora un brano remix, stavolta il brano dei The Colors Rolling Stones nella versione DJ MTI Bootleg Version. E allora eccola qua che arriva.

Zucchero Fornaciari con il brano Solo seduto sulla panchina, come fanno i vecchi, va bene. La musica continua, ancora musica italiana, stavolta remixata ancora una volta da Davide Sala, DJ Eugenio Finardi con il brano Extraterrestre.

era il brano Extraterrestre di Eugenio Finardi, rivisitato da Davide Sala in questo remix. Grazie Davide per questo bel lavoro. Davide Sala, DJ, adesso Annalisa, accompagnata da Madame, in un brano dal titolo molto amichevole, visto che si tratta di Amica, la Afro Remix verso una cura di Andrea Cecchini, ci dà l'opportunità di ascoltarci adesso, appunto, Annalisa e Madame con Amica.

era Annalisa accompagnata da Madame con il brano Amica nella Afro Remix version a quella di Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso, parlando di amiche, ci viene in mente che chi è che non ha un'amica pazza? E pensate un po', se l'amica pazza è Loredana Bertè, bene, viene fuori una bella canzone che andiamo ad ascoltare. Loredana Bertè, pazza! Arriva!

Proseguiamo con la musica italiana, Jovanotti, che oggi compie 60 anni, lo andiamo ad ascoltare. 60 anni, pensate un po'. Ci ascoltiamo Monte Cristo da Jovanotti. Con occhi.

E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: una guerra.
1: Ancora tanti auguri a Jovanotti per i suoi 60 anni e si prosegue con la musica con Mr. Rain e il brano Supereroe.
2: Primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Era Mr. Rain con il brano Supereroi, adesso uno che non è proprio la guest star del gruppo, ma comunque ha il suo contributo fondamentale alla realizzazione delle grandi produzioni artistiche. I Pinguini Tattici Nucleari prendono di mira Ringo Starr e andiamo ad ascoltare la canzone. Godiamoci la musica!

Ci siamo così ascoltati i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr, adesso arriva Gianna Nannini con il brano I Maschi, ancora un remix a cura di Davide Sala DJ. Godiamoci la musica e vi ricordo che questo è sempre l'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco sino alle 20, la musica naturale remixata. Godiamocela!

Ah, era Giananini ad ascoltarla. Siamo noi qua. Il brano era I Maschi, remixato da Davide Sala, DJ. Adesso Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. Socievole e Ada Wolf hanno remixato il tutto e noi ce lo gustiamo alle 19:09 primi.

E dopo Vasco Rossi con il brano Non l'hai mica capito, adesso arriva Riccardo Cocciante al naturale con il brano Storie di tutti i giorni.

un vecchio cavallo di battaglia di Riccardo Fogli, il brano Storie di tutti i giorni, da un Sanremo di tanto tempo fa. E adesso Robby Facchinetti con il brano Fammi volare.

E dopo la proposta di Robby Facchinetti con il brano Fammi volare, adesso Gianni Morandi con il brano 1 su 1000. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Vi ricordo che dalle 20 alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Boxe Ballo de Sardegna, il meglio dei balli e dei canti della Sardegna. Quindi mi raccomando, restate con noi in sintonia, non dovete fare nient'altro che restare dove siete in questo momento, in questo ascolto, con lo smartphone o con il vostro smart speaker, insomma, qualsiasi sia il sistema col quale state ascoltando questa trasmissione, dovete mantenere inalterate le condizioni d'ascolto e alle 20 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Boxe Ballo de Sardegna. Adesso Gianni Morandi con 1 su 1000, allora ascoltiamocelo.

Sì, uno su mille ce la fa, e Gianni Morandi è quel uno su mille che da quel piccolo paesello è andato alla grande, insomma, è diventato l'artista che è diventato. Andiamo avanti con la musica, Alfa e Roberto Vecchioni, ecco qua. Con questo brano voglio salutare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania, per te che ami l'espressione artistica di Roberto Vecchioni, questo pezzo in duetto con Alfa. Il brano è... Sogna, ragazzo, sogna.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: essere un duro che non gli importa del futuro.
1: Eh sì, e dopo Alfa e Roberto Vecchioni, Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro. A volte, beh, anche i duri sognano.

0: fa.
1: 19:31 minuti primi, abbiamo ascoltato Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro, adesso arriva Cesare Cremonini a proporci un po' di esercizi acrobatici con il brano Acrobati.

erano gli acrobati di Cesare Cremonini alle 19:36 minuti primi. Adesso un grande artista della musica italiana, è ormai diventato un mito perché è scomparso da un po' di tempo, Lucio Dalla. Lo andiamo ad ascoltare con il brano Canzone.

0: era Lucio Dalla con il brano Canzone. Adesso Marco Mengoni a tenerci compagnia alle 19:41 minuti primi con il brano Due vite.
1: Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

era Marco Mengoni a tenerci piacevolissima compagnia con il brano Due vite. Adesso un altro artista della musica italiana, ne abbiamo veramente ascoltato tantissimi questo pomeriggio, non mi si può dire di non aver privilegiato la musica italiana in questo spazio della domenica con noi di questo 27 settembre 2026. Abbiamo con noi Achille Lauro con il brano Stupidi ragazzi.

Sempre nell'ambito della musica italiana, siamo qui a passeggiare, questa volta con Antonello Venditti e il brano Mittico Amore.

Ci siamo ascoltati Il mitico amore di Antonello Venditti alle 19:53 minuti primi. Adesso abbiamo giusto il tempo per una o due canzoni e poi dovremo cedere la linea a Paolo Dalu per il programma Boghes e Ballo de Sardigna dalle 20 alle 21:30. Poi alle 21:30 l'appuntamento è con Joe Cara e il programma Woman in Rock. Adesso Francesco Guccini con il brano Il vecchio e il bambino. Proposta artistica richiesta da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. A voi la musica.

Era Francesco Guccini con il brano Il vecchio e il bambino, richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo spazio musicale in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Il programma era Domenica con noi, è andato a concludersi con questo brano che andiamo ad ascoltare adesso, Michael Jackson con Remember the Time, ricordati il tempo, è tempo di cedere la linea a Paolo Dalu. Quindi al termine di questo brano di Michael Jackson ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu con Bogues e Ballo de Sardegna, direttamente dagli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda. È tutto per oggi, appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto con Sabato con noi. Adesso godetevi la musica di Michael Jackson e poi la musica di Paolo Dalu e il programma Bogues e Ballo de Sardegna. Grazie di cuore per la vostra piacevole compagnia e appuntamento appunto a sabato prossimo. Adesso buon proseguo di serata, godetevi la musica, godetevi la vita. Girl.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orzabal partì da due accordi e il produttore Chris Hughes capì che lì c'era del potenziale. C'era un singolo. E il contrasto è proprio questo: una musica ariosa che comporta dentro di sé un testo sulla tentazione umana di dominare. Apriamo la nostra selezione con i Tears for Fears. Everybody wants to rule

0: Giochiamo ancora un po' con i titoli.
1: If I, I've got you.
0: Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

Come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa, fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80. Batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Eccoci all'angolo virale vintage.
2: Angolo Vintage.
1: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente, io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Philadelphia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock, accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: L'angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventata una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

0: Viral Chart Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: La città dell'amore fraterno.
2: Soundtrack.
1: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock, dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

Domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latin e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, whose side are you on?

0: le stelle più luminose della musica internazionale, è arrivato quasi alla fine perché siamo a scoprire la stella più brillante di questa puntata.
1: In the spotlight.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sto bruciando. L'ha incise per Born in the USA con una struttura quasi ipnotica, questa chitarra molto essenziale, la batteria che è un po' trattenuta e la voce bassa. Il testo non ci racconta una vera storia, ma ci lascia degli elementi di tensione, un po' di desiderio, un po' di inquietudine, qualcosa che però non riesce a spegnersi, un fuoco che arde continuamente. Non è quindi il nostro boss che anima gli stadi, ma è quello un po' più notturno, rivela la sua anima anche minimale, che lascia più spazio ai silenzi che non alle esplosioni sonore. Proprio per questo il brano ci è rimasto sempre addosso, sempre impresso. Sembra quasi una confessione detta a voce bassa, non un ritornello da urlare. Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: Amiche e amici, è arrivato il momento dei saluti. La puntata ci ha portato canzoni che hanno parlato di potere, di resistenza, di desiderio e sempre anche tanto tanto amore. Sono Silvia Dini, vi rinnovo l'appuntamento con la prossima puntata della Viral Shad Chart e, come dico sempre, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shad Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco con Claudio Bosco.

0: Bill Withers con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente, della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita, ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo, pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson. Un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts.

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

La bellissima Can't Break My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuore, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Abbiamo ascoltato l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013 quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Soul, Clio Soul non rilascia quasi mai interviste. Lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno, è l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer, adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline. Arriva Masigo.

Bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sister. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomak Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit M.K. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black

passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge, oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico DeBarge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni 80 con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's White a Whale.

con ancora molta delicatezza ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life of Plants, vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune e diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamoceli insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia Perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo e tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto, Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!